0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ti si drio ascoltare Fre Radio Conselve. Ti puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Cooking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesce in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari. Però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta», con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira?». Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta, con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. What up, Nelly?

passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Just so long can a soul be bound and chained.

Talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Scarica le nostre app per smart.

0: disco.
1: Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira?». Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta, con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Nel mondo degli influencer da 1 milione di follower, delle diete che durano 3 giorni, dei bibitoni miracolosi al sapore di prato, un gruppo di eroi ha deciso di dire basta. Sono quelli delle bilance dei bilancieri.

0: Se non sbaglio aveva una tuta celeste, gli scaldamuscoli e i capelli raccolti. Olivia Newton-John, Physical, in quel video degli anni 80 dove c'era un ciccione sul tapirulan. Lo posso dire perché mi hanno fatto body shaming per 50 anni. Anche perché sono ciccio ciccio anch'io, eh. Oggi dissacriamo un po', niente beveroni, solo pesi, tanta scienza e tanta ironia. State per entrare nella zona franca del fitness. Posate quella barretta di cartone pressato, allacciate le scarpe e alzate il volume. Sono tornati i maniaci del benessere. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show, il nostro viaggio tra bilancieri e verità, tra calorie e calunnie. A proposito, il vostro BMI o BMI? Quando è l'ultima volta che vi siete pesati? Il vostro peso diviso la vostra altezza al quadrato. Da un numero che se è sotto il 25 vuol dire che state bene, se è sopra il 25 siete sovrappeso. Per tutti quei fenomeni che ogni lunedì fanno la maratona sul tapirulan in modalità sauna finlandese, correndo avvolti nelle pellicole trasparenti o con tre felpi addosso. Ricordate che l'acqua non scioglie i grassi. Up and down. Un po' di squat. Un po' di flessioni. Insieme ai Chainsmokers.
1: Questa è Free Radio.

Sbattiamo questo mito che il grasso si sciolga come il burro in padella. Il grasso non si scioglie come il burro in padella, né viene espulso sudando. Sudare vi fa perdere liquidi e sali minerali che basta reintegrare con un bicchiere d'acqua. Quindi mentre voi rischiate il collasso su Instagram,

Il carboidrato di sera. Vi dicevo che la realtà scientifica è molto più noiosa. Al vostro corpo non importa che ore siano. Se il fabbisogno giornaliero permette una quota di carboidrati, potete mangiarli anche a mezzanotte mentre guardate CSI Miami. Perché il peso dipende dal bilancio calorico nell'arco delle 24 ore e della settimana, non dall'orologio della cucina. Quindi spegnete i social, toglietevi il cellophane di dosso, toglietevi le felpe e godetevi quel piatto di pasta serale senza sensi di colpa. Siate felici. Tra poco i vostri messaggi WhatsApp.

What you waiting for? Cosa stai aspettando? Marco da Milano dice: il mio personal trainer dice che se mangio un pomodoro fuori pasto interrompo la chetosi e rovino il deficit calorico. Ho fame, posso rischiare la vita con una carota? Considerando la quantità di calorie ridicole che ha una carota, secondo me non rischi niente. Meglio una carota adesso che arrivare a cena con l'umore di un cannibale affamato.

Dicevamo, quali strumenti, quali attrezzi usate di più in palestra? Tipo leg press, lat machine, chest press, leg extension. La mia rubrica preferita, gli attrezzi imbarazzanti, quegli attrezzi da palestra più inutili e costosi mai inventati. Parlo della leggendaria pedana vibrante. Ve la ricordate? Quella macchinario infernale che negli anni 2000 vi prometteva di sciogliere il grasso semplicemente stando in piedi. Con un terremoto magnitudo 6 sotto. Le vibrazioni, dicevano i venditori, attivavano i muscoli in modo involontario. Bastava tremare come un budino al vento, senza alzare nessun peso, per bruciare calorie, come i rulli massaggiatori in legno per la cellulite. Chi non le ha provati? O le pance di gomma finte sotto quella vera per sudare di più. Ricordatevi, se un attrezzo vi promette di sciogliere il vostro grasso senza fatica, l'unica cosa che si scioglierà saranno i soldi del vostro portafoglio. Tra poco parliamo di cibo fit. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro personal trainer per quest'ora.

La splendida voce di Pink e Million Dreams. For the world we're gonna make. Entriamo nel tempio del consumismo moderno, la corsia dei prodotti fit del supermercato, un capolavoro di manipolazione psicologica. Biscotti proteici, barrette energetiche, patatine light, a volte in confezioni minimaliste con scritte che urlano salute. Adesso prendete, girate la confezione e leggete i valori nutrizionali. Per compensare la riduzione di grassi, sono stracolmi di zuccheri artificiali. 21st

dicevamo, zuccheri e addensanti. È un miracolo. Ogni singola barretta affitta le stesse calorie, né più e né meno, di un grazioso e glorioso bombolone alla crema, con la differenza che il bombolone vi rende felici. Il marketing ci ha fatto credere che per essere in salute servano cibi complessi e costosi. Ma la verità è che i veri superfood non hanno bisogno di pubblicità e costano pochissimo. Un esempio imbattibile? Le vostre uova, il cibo più completo del pianeta. Contengono proteine nobili, altissimo valore biologico, sani grassi, vitamine del gruppo B e ferro. Eppure nessuno fa i balletti su TikTok quando si tratta di vendere uova. Lo stesso vale per i legumi, per la verdura di stagione, per i cereali. Voi smettete di spendere metà del vostro stipendio in cibo modificato in laboratorio. Provate a mangiare del cibo vero, semplice. Non c'è bisogno di una laurea in chimica per leggere l'etichetta. Si può avere un bombolone, regia? Grazie. Need you tonight in excess. Need you, bombolone. Dopo leggiamo il messaggio di Elena che fa 3 ore di zumba. Mettete il cuoricino al vostro speaker itinerante. Sulla pagina WhatsApp e sulla pagina Facebook di Viaggiando c'è un tastino.

Yeah, con Saverio Lombardi al ritmo di Madonna, Material Girl. Un bel balletto per vendere le uova su TikTok sarebbe interessante. Lo mettiamo subito sulla pagina Instagram della radio, eh? Voi provate, fatelo e taggateci. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ci scrive Elena da Roma: faccio 3 ore di zumba al giorno e mangio solo insalatina e petto di pollo scondito, ma la bilancia non scende. Sarà sfortuna? Sarà il cortisolo? Il cortisolo è l'ormone dello stress. Più siete stressati, più trattenete liquidi. Ritenzione idrica, sicuramente. Magari aggiungiamo un po' di carboidrati? Magari facciamo un po' di attività fisica? Magari il metabolismo si muove? Magari non siamo più stressati. Passiamo dal cortisolo alle endorfine, che ne sai? Luca ci scrive: il mio nutrizionista mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Dice che sono infiammato. Secondo me t'ha infiammato il conto corrente. Spero che le tue intolleranze siano certificate, se no cambia professionista.

Bello però, mi ha tolto glutine, lattosio, nickel e felicità. Premetto che il mio personal trainer, la mia nutrizionista e il mio mental coach stanno ascoltando la trasmissione. Domani in palestra saranno veri e propri grandi problemi. Stress uguale cortisolo. Cortisolo uguale ritenzione idrica. Siate felici e siate meno stressati. In fondo siamo solo umani.

0: don't put the blame on me.
1: Confessate il vostro peccato di gola. Qual è il cibo proibito che mangiate di nascosto in macchina per non farvi vedere dal vostro personal trainer? Scrivetemelo, che poi lo uso anch'io.
2: Questa è Free Radio con Selve.

Tutto sommato la palestra è un luogo romantico. Lei guarda lui allo specchio e mostra bicipite e tricipite. Lui guarda lei che mostra il gluteo e l'adduttore.

se non sbaglio faceva parte della colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. A proposito di Gentiluomo, Roberto ci dice che in palestra lui guarda i pettorali. Ragazzi, voi siete più fuori di me. Voglio un like subito, tutti quelli che guardano la borsa della palestra senza muoversi dal divano.

Il mood di oggi è pazzesco. È pazzesco il modo in cui interagite con lo speaker itinerante. Ricordatevi che lo stress è quello che vi fa ingrassare, mica la carbonara.

Vi piace la carbonara? È già un'ora di Viaggiando, sta andando. Abbiamo parlato di un pieno di energia musicale. Questa puntata era Bilanciere e Bilance, il tempo vola ma la vostra forza resta. Abbiamo gridato a gran voce che muovere il corpo e mangiare bene non sono sacrifici ma superpoteri per la vostra felicità. Smettetela di pesare i grammi, iniziate a misurare i vostri sorrisi, signori. Ogni allenamento vi rende forte, ogni piatto sano vi regala lo sprint, diventate campioni della vostra vita. Restate connessi, seguiteci su Instagram e Facebook, Viaggiando Live Radio Show per le vostre ricettine flash e pillole di motivazione. Vi lascio riflettere con la frase: nutri il corpo, allena la mente e vola sempre più in alto. Voglio le vostre risposte su Instagram per questa ora di Viaggiando tra bilance e bilancieri.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: State ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: Ed eccoci qua, bentrovati amici, in questo martedì 29 settembre alle ore 21 e o 2.
3: 02, no?
2: Ah, 02, ecco, sapevo giusto, guarda, ci avrei scommesso che subito andavi a richiamarmi, subito andavi a puntualizzare qualcosa.
3: È corretto, che, dire cosa, 02.
2: Cosa è successo durante questo weekend, Marino?
3: No, cosa è successo?
2: Hai combinato qualcosa?
3: No, cosa è successo?
2: Cosa ti devi far perdonare?
3: No, lo chiedo a te che sei andato a divorare carne toscana.
2: Ebbene sì, ma poi vi renderò edotti, vi spiegherò per bene qualcosina. E nel frattempo diamo il numero di telefono.
3: Sì, certamente.
2: 3780-655-630. Per tutti quelli che vogliono mettersi in contatto con me, fare le mie lodi e dire qualcosa di brutto su di te.
3: Scusa, con noi?
2: Ah sì, sì, ma infatti ho detto che possono dire qualcosa su di me e anche su di te.
3: Sì.
2: Però hai capito,
3: scusa se esiste
2: un alto e un basso.
3: Sì, com'è.
2: Va bene, cosa hai da dirmi?
3: Niente, qui abbiamo il nostro Sergio che questa sera ci supervisiona.
2: Ecco, bene,
3: è
2: perfetto.
3: È arrivato all'inizio della trasmissione.
2: Ottimo.
3: Ha visto come stiamo operando, ha annuito, ha detto che stiamo facendo bene.
2: Ha annuito, sì, bene.
3: Allora possiamo andare.
2: Possiamo andare col primo brano, dai,
3: sì, sì,
2: dai,
3: sì,
2: dai,
3: sì.
2: Dai, dai, dai, dai, dai.
3: Con un gruppo inglese che dal suono non sembrerebbe inglese, ma ha un suono che assomiglia molto al rock del sud degli Stati Uniti. Free con All Right Now.
2: Beh, è dall'Inghilterra all'Irlanda.
3: È un passo.
2: Un passo, proprio un saltino. U2 con Beautiful Day.
1: State ascoltando Free Radio.

0: Teleradio, sempre e solo bella musica.
1: Ma che bella musica.
2: Certo. Senti, tu ti lamenti perché io metto troppo blues, ma questo è un programma di rock e di blues.
1: Sì, è vero, altrimenti è vero. Musica, musica cercata.
2: Come dice Jingle, la pubblicità, noi, il promo. Oppure se vuoi mettiamo un po' di discoteca e ci snaturiamo.
1: E ci snaturiamo. No, no, no, no, non mi sembra il caso. Preferisco piuttosto dare la botta. È presente la botta? La botta è via. Dopo che tu hai fatto un brano molto molto soft, magari un blues,
2: un po' per staccare, ci sta bene.
1: Che ti desti.
2: Così che si veda anche.
1: Non vorrei dire che ti svegli, dico che ti desti. Va bene.
2: Che finezza, ragazzi, che francesismo.
1: Allora.
2: No, allora niente, continuiamo, perché prima avevo parlato di rock sudista, rock del sud degli Stati Uniti, invece adesso qui c'è veramente una band che suonava da quelle parti, di Allman Brothers Band, con la famosissima Jessica.
1: Do do do do de da da da.
2: Che testo, ragazzi.
1: I Police.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Andiamo Marino, andiamo, guarda, andiamo a vedere questi due personaggi.
2: Che sarebbero?
1: Enrico Cleptomane.
2: Eric Clapton.
1: E poi Carlitos Way, detto anche
2: Carly Simon. Sì, vabbè, l'hai storpiata proprio in una maniera indecente, poveraccia.
1: Carlitos Way è quello che guidava le ambulanze a Conselve. Sei
2: sì,
1: Carlitos?
2: Sì, sì, Carlitos.
1: Carlitos è quello che guidava le ambulanze, lo conosci Carlitos?
2: Charlie, detto Charlie.
1: È vero, Charlie. È vero. Juventino, no, Mil, no, interista sfegatato, Charlie, almeno così Charlie, ho visto
2: Apocalypse Now l'altro giorno, Charlie si chiamavano.
1: È vero, Charlie. Apocalypse Now, sì. Quindi ti piace il profumo del napalm?
2: Il napalm al mattino, sì.
1: Bellissimo, un Robert Duvall veramente.
2: Sì, ha fatto bene la parte dell'esaltato.
1: Bravissimo. Mi è piaciuta un po' meno la parte invece di quello lì di Marlon. Insomma, ha avuto momenti migliori rispetto a quell'interpretazione. Andiamo
2: Eric
1: quindi
2: Clapton
1: con questi due.
2: Dall'album del 2001 Reptil, un album in salsa brasiliana, perché è un po' così, un po' del ritmo do Brasil. Got You on My Mind.
1: E Carly Simons con Mockingbird.

0: se c'è
1: cosa stai dicendo?
0: E se c'è Mockingbird, allora ci sono anch'io.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
3: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
2: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
3: Nei nostri social.
2: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Check it out.
4: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Sono rimasto io e Antonio è stato sostituito in quanto è in pausa viziosa.
0: Perché mi hai sostituito?
1: Ecco, cari ascoltatori, state facendo confusione perché chi ha sostituito Antonio vuole fare confusione.
0: No, ma perché mi hai sostituito? Non capisco. Perché mi sostituisci così?
1: C'era qualcuno che diceva un'altra cosa in un altro programma di tanti anni fa. Non diceva perché mi hai sostituito.
0: Perché non sei venuta?
1: Il programma cult della Rai.
0: Ho rispolverato un file che era dimenticato.
1: Vero. Vabbè dai, comunque continuiamo, cosa dici?
0: Sì.
1: Allora, un gruppo, un duo del Massachusetts, They Might Be Giants con One More Parade.
0: E invece io ti propongo i Pearl Jam con Alive.
1: Va bene, va bene.
0: Ti piace?
1: Sì, mi accontento.
0: Ti accontento? Come sì. Ti accontento?

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Ben rientrato.
2: Non mi sono mai mosso.
1: Sì, vabbè, anche tu come l'altro, ho capito.
2: Non mi sono mai mosso.
1: Ok, ok, va bene. Allora sono io che ho la travigola.
2: È vero, lo so, è una cosa che ti capita sovente.
1: Dire Straits, Southbound Again, dal loro primo album.
2: Skunk and Nancy, I Believe in You.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV. Boom, boom, boom, boom.
1: I got a mojo too. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: I got a mojo too. In onda ogni martedì alle ore 23. Boom, boom, boom, boom. Qui su Free Radio.
3: What I like to know, after all of that, are you ready for the blues? But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah!
3: One more time.
5: È bravo il nostro Gianfranco.
6: Prendere o apprendere? Ho appreso che prendere non è come apprendere, ma è un'altra cosa.
5: Sì, è vero.
6: È stato il tema di dibattito
5: durante
6: l'ascolto musica. Va bene. Cosa abbiamo appreso quindi?
5: C'è a prendere o a perdere anche, se ti può essere utile.
6: È meglio che parliamo di musica, perché altrimenti ci incanaliamo in un cul-de-sac.
5: Ok, va bene. Ray Cooder, il bravissimo personaggio che suona la slide guitar con Going Back to Okinawa.
6: E poi I'll Follow You di Shinedown.

0: down. Giovedì della salute a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: E sei pronto? Ci sei? Che succede? Mi senti?
4: Sì, aspetta, tuo cenno.
3: No, no, non ci sono cenni. L'unico cenno che devo fare adesso è questo qua, te lo faccio sentire.
2: Sono le 22.
4: Lo sapevo.
3: Sono le, 20, le 22 in punto.
4: Sì.
3: Quindi ci siamo. E con la prima ora ormai andata, 22:00, è da tanto, però siamo proprio riusciti a farlo tac, giusto, no, perfetto. Andiamo avanti con la musica.
4: Quindi tu mi dici 22:00 quando io sto leggendo che sono le 22:00, e come sono come le previsioni del tempo a mezzogiorno su Rai 3, quando
3: sì,
4: ti dicono che in questo momento c'è il sole.
3: Mm. A proposito di sole e di bel tempo, domenica sono sabato sono partito, ho fatto un giretto in moto ed era bello freddo, freschino al mattino.
4: Sì.
3: Sì, perché 8:30 più o meno eravamo in...
4: Sì, ma in questo periodo al mattino fa frescolino, poi la
3: ma si stava bene, poi
4: è stato per il periodo.
3: È stato bello.
4: Non che mi lamenti.
3: Ah, bene. Allora, visto che non ti lamenti, non ti lamenterai neanche con i brani che vanno adesso.
4: Ma ci mancherebbe altro, il primo l'ho scelto io.
3: Il secondo l'ho scelto io, come sempre. E quindi?
4: John Lee Hooker,
3: Good
4: Rockin' Mama.
3: Love is only a feeling, the darkness.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consult, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: Caro Morino, che succede allora adesso?
2: Niente, da cosa dovrebbe succedere?
1: Non dovrebbe succedere assolutamente niente.
2: Siamo qui ai microfoni e salutiamo i nostri amici in tutto il mondo, in particolare in questo momento quelli che ci ascoltano dalla Germania.
1: Dalla Germania?
2: Germania. 378-0655-630, ripetiamo il nostro numero e andiamo avanti.
1: Bene.
2: Sam Cook, Comes Love.
1: Sam Cook, Sam Love. Fountain DC vuol dire dritta corrente, te lo dico. DC vuol dire dritta corrente.
2: Dritta corrente.
1: Sì, sì, sì. Mi credi?
2: Washington DC cosa vuol dire?
1: Vuol dire Washington dritta corrente.
2: Dritta corrente.
1: Sì, sì, sì.
2: È lo stato in cui si trova Washington.
1: Anche il vecchio regione, partito,
2: sì,
1: che c'era qua, dritta,
2: sì, corrente. Dritta
1: corrente. Sì, sì, vuol dire così.
2: Ok, stasera ho imparato qualcosa,
1: sì,
2: di nuovo.
1: Sì, anche sui tester, quelli che usano gli elettronici, le dotazioni, sì, scritto, sì, DC, sì, dritta corrente.
2: Dritta corrente. Ho capito.
1: Hai capito?
2: Sì, non dritta, ne parlerò con nessuno, ma ho capito.
1: E poi c'è scritto anche AC.
2: AC?
1: Sì, alternata corrente.
2: Ebbene, signori, avete
1: abbiamo imparato qualcosa di nuovo,
2: sì,
1: stasera,
2: sì, sì,
1: quindi
2: come professore ha Fontaine's... dato Manzi una volta,
1: esatto, Fontaine's, sì, DC, It's Amazing to Be Young.
2: Ah, sì, sì, certamente,
1: siamo tutti, no, d'accordo, siamo tutti d'accordo.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: E salutiamo anche gli amici ungheresi, visto che ci siamo. No?
2: Anzi,
1: i portoghesi, era in portoghese questo, però salutiamo,
2: sì,
1: anche gli ungheresi,
2: i portoghesi,
1: certo.
2: I francesi,
1: brasiliani,
2: quelli beolesi.
1: Ok, ho capito, è meglio che andiamo avanti.
2: Sono le 10.
1: Lascia stare. No, sono le 22:16 per la verità.
2: 22:16.
1: Otis Rush, You Know My Love. E poi un bel cagnone.
2: Non lo presentiamo neanche. Andiamo avanti, ascoltate questa musica.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ritrovata, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi. Musica ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio. Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
2: Hai sentito?
3: Ho sentito perfettamente.
2: Bene, cosa ne deduci?
3: Deduco che, intanto ho ringraziato un caro amico che ci scrive ogni tanto. Sì. Io lo so che ci saranno magari pareri contrastanti tra il mio e il tuo, ma devi fartene una ragione, mi dispiace. Sei contento?
2: No.
3: Perfetto, allora andiamo avanti con la musica.
2: No,
3: neanche questo.
2: No.
3: E allora parliamo
2: perché
3: di...
2: tu hai sentito ma non hai capito. Hai sentito ma non hai capito.
3: Può essere
2: il jingle in lingua veneta.
3: No, esatto, ero leggermente
2: tu ti stai adesso librando sopra una nuvola.
3: No, stavo facendo più cose contemporaneamente.
2: Hai ricevuto dei complimenti per la musica che scegli e adesso stai levitando.
3: Sì, grazie comunque. Sei un amico, andiamo avanti.
2: No, non andiamo avanti.
3: No, non so. Cosa devi dire adesso?
2: Tu sei veramente in tilt, ho capito. Il jingle in lingua veneta,
3: sì,
2: di solito,
3: sì, certo,
2: da 2 anni e mezzo a questa parte,
3: quasi 30 mesi, vero?
2: Quasi 30 mesi, ci introduce all'angolo della lingua veneta, nella quale ogni martedì e ogni venerdì spiego agli ascoltatori che cosa significa una parola in lingua veneta tradotta in italiano. Te lo ricordi?
3: Assolutamente sì.
2: Ah, bene, allora ci siamo, sei tornato fra noi.
3: Sono tornato fra voi, sì, tra noi.
2: La parola di questa sera è sfesa.
3: Spesa.
2: Sfesa con la F di Firenze.
3: Ah, con la... no, sì, ben, va bene.
2: È la spesa, cos'è la spesa? Tu non sai cos'è la spesa?
3: Io so cos'è la spesa, sì. Perché una volta gli infissi avevano certe spese che avevi voglia, altro che tenuta stagna o comunque ermetica.
2: La spesa è una fessura, appunto, che gli infissi, come dicevi tu di una volta, provocavano il muoversi delle tende quando c'era tanto vento perché passava aria. Tra l'altro, nella provincia di Rovigo si dice sfessa.
3: Sfessa?
2: Sfessa con due S.
3: Non sì. Spessa con...
2: No, è con la F, non con la P.
3: Sì, sì, no.
2: Sfesa,
3: dire.
2: Sfesa. Poi la sfesa viene utilizzata anche per indicare altre cose che non si possono dire in radio. Willie Dixon, Pain in My Heart.
3: Ma anche certe costruzioni... in pseudo muratura avevano delle sfese.
2: Bellissimo,
3: vero?
2: Sì.
3: Pensa proprio adesso mi viene alla mente un qualcosa che mi raccontava mia mamma e mia nonna molti anni addietro. Abitavano in una pseudo casa, è caso di dirlo,
2: sì.
3: Dove le pareti erano costruite, tirate su, proprio il termine esatto, proprio tirate su, non con laterizi, quindi non con mattoni o pietre o quella roba lì, ma sostanzialmente con una sorta di mattoni, sì, ma non cotti, quindi era una terra che stava in piedi fin tanto che faceva molto molto freddo.
2: E quindi diventava pericolante.
3: Sì, quando cominciava a sciogliersi un po' questo ghiaccio che teneva tutta sta roba,
2: che faceva da legante praticamente.
3: Da legante, si scioglieva e anche il muro andava
2: addio,
3: giù.
2: Mio Dio.
3: Per cui guarda, vabbè, erano
2: cose
3: altri tempi.
2: Tempi.
3: Subito a ridosso della guerra appena finita. Cioè, tempi che è meglio non ricordare. Stiamo meglio adesso. Quindi la musica adesso.
2: Da Chicago, Willie Dixon, Pain in My Heart.
3: E poi T-Rex, Bang e Gong. E beh sì.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Sì, è semplicissimo ascoltarci, praticamente. Non c'è l'FM, ma c'è tutto il resto.
2: È vero, basta scaricare l'app, ma anche no.
1: Ma anche no.
2: Ma anche no. A proposito di app, abbiamo visto le novità introdotte? Certo, non si può dire che è un'app statica,
1: no,
2: è un'app che
1: migliora sempre,
2: in continua evoluzione, c'è sempre qualcosa di nuovo. Adesso ho visto, ed è un ottimo servizio secondo me, ci sono anche tutte le programmazioni dei film che saranno, che saranno trasmessi, Conselve, proiettati al Cinema Marconi di Conselve. Quindi basta entrare nell'app di Free Radio Conselve, c'è l'apposito tastone, apposito iconcina, che richiama poi con il logo proprio del Cinema Marconi, Cinema quindi Marconi, uno sì. Pigia lì e vede tutta la programmazione dei film.
1: E poi ci sono gli eventi futuri, gli eventi passati, con le fotografie, con tutto, c'è tutta la programmazione settimanale della radio.
2: C'è effettivamente un grande studio, un grande lavoro, sì, una grande preparazione.
1: Una cosa che non fa è il caffè, ma ci stiamo provando, ci stiamo lavorando.
2: Il caffè ormai non si usa più?
1: No.
2: No, basta.
1: Non lo sapevo.
2: Però puoi tramite app comandare un'intelligenza artificiale che sì, possa prepararti eventualmente.
1: Bene.
2: Qualcosina. Sarà da vedere cose. Andiamo avanti con la musica.
1: The Doors con Backdoor Man. Ma tu lo sai cos'è il Backdoor Man?
2: Backdoor Man? No, non lo so, boh. Non ho idea.
1: È una robaccia.
2: Una robaccia. Allora, backdoor, sì. Backdoor Man. Qualcosa dietro, non lo so. Ma...
1: Sì, sì, è quell'uomo che entrava dalla porta di servizio, dal Backdoor Man, quando il marito andava a lavorare.
2: Ah, beh, robaccia, poi dipende, insomma, punti di vista.
1: Sì, sai com'è.
2: Sai com'è. Backdoor Man, cioè sì, la porta dietro. Beh, sì. Bello, mi piace. Va bene, tu dici che è una porcheria, io dico che beh, c'è della creatività. Poi ci sono gli Amazons.
1: Amazons, si fanno le consegne queste.
2: Eh sì. Footsie 3, il titolo del brano.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Ci siamo, siamo in dirittura. Siamo in dirittura,
2: Anche questo martedì sera se ne sta andando. Arriva il mercoledì, metà settimana. Dai,
1: domani è l'ultimo giorno di questo mese. Sì. Entriamo a pie pari nella corsia che ci porterà. Che ci porterà dove? Che ci porterà al Winter Village. Che per chi così diamo delle anticipazioni, ma solo qualcosa di ultra rapido, quest'anno comincerà anche un po' prima, sì, leggermente prima, qualche giorno prima rispetto
2: a novembre, andrà avanti fino ai primi di gennaio come al solito.
1: Con le serate a tema, sì, serate, sì, interessate, tanti gruppi,
2: sempre tante cose da fare e da vedere qui,
1: tanti spettacoli, certo. Va bene,
2: ti ricordi tanti anni fa il primo di ottobre?
1: Il primo di ottobre
2: tragico in cui si iniziava la scuola.
1: Non ho mai capito perché poi
2: poi l'hanno anticipato, noi ce la siamo cavata.
1: Beh, ma le hanno anticipate, sai, più per motivi economici che altro, perché così poi, perché i giorni che devono essere fatti sono comunque quelli. Un po' in tutte quante, ovviamente in tutta Italia ci sono un tot di giorni che devono essere dedicati al mondo della scuola, per cui adesso li fanno iniziare un po' prima, a settembre generalmente, i primi di settembre, però fanno le feste in mezzo, fanno anche le vacanze di quelle carnevale. Invernali, sì, perché così si dà,
2: ma anche a carnevale si sta calmo,
1: si innesca un giro virtuoso di soldi, virtuoso mica tanto, comunque si facilitano le cosiddette le settimane bianche, le escursioni in montagna, e quindi c'è questa possibilità e viene data, e ovviamente sono giorni che vengono persi dalla scuola, quindi per questo si inizia prima.
2: Bene.
1: Fatto questo piccolo excursus,
2: grazie di avermi reso edotto di questo.
1: Perfetto. Però devo dire che era assai, secondo me, assai più carino, assai meglio, anche perché dava la possibilità a me almeno, ma a tanti come me, di andare a fare la stagione della vendemmia.
2: Me lo ricordo.
1: Era bellissimo.
2: Adesso
1: non c'è più neanche
2: cambiati.
1: Questa possibilità perché
2: vendemmia in agosto.
1: Beh, a parte si vendemmia in agosto, ma usano le macchine anche per vendemmiare, questo è il guaio. Anche i poveri ragazzi che avessero appunto ancora la voglia di andare a mettere via
2: a prendere un soldino,
1: metterlo da parte, utilizzarlo magari per prendere il jeans, che sennò i genitori, perché una volta succedeva questo, jeans che non ti prendevano, gli stivaletti a punta
2: texana.
1: O alla texana che i genitori mai e poi mai ti avrebbero preso, allora andavi a vendemmiare quella settimana o due, ti mettevi da parte qualche soldino e ti levavi quei capricci.
2: Sì, e poi lavoravi 15-20 giorni e in due giorni
1: spariva tutto. Assolutamente. Ma vuoi mettere che soddisfazione.
2: Va bene. In excess, desideri strange desire.
1: Abbiamo poi una coppiata tra Avril Lavigne e i Simple Plan con Young e Dumb.

0: Joe 2. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23. Boom, boom, boom, boom. Qui su Free Radio.
2: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
3: Yeah.
2: But tell me, are you really ready for the blues?
3: Yeah.
2: One more time.
4: Yeah. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
5: Abbiamo sottolineato come si può fare.
6: Direi, giusto perché la gente abbia a sapere, sì. I nostri ascoltatori devono saperlo.
5: Ma i nostri ascoltatori lo sanno perché sono nostri ascoltatori.
6: Esatto.
5: Divulgate andiamo. Il verbo.
6: Sai che ore sono? Ora di chiudere.
5: Sì, ora di chiudere, benissimo.
6: Ma come chiudiamo?
5: 22:56, chiudiamo come al solito con un brano del grande J.J. Cale, dal suo quinto album Don't Cry Sister, e vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì.
6: Buona serata a tutti, ciao ciao, ciao.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Marco Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro John Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto al gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e al rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Marco Brossard qui a Me and Blues.

0: Questa è Free Radio Conserve.
1: B.B. King Blue Summit, lo definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Case of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988 di A.K. Harrell, ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni, suonando insieme ai video di B.B. King, per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Show in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. Sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in the house.

0: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve.
1: Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Are Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare. Un rhythm and blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown, l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis Salgado.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

0: Questa è Free Radio Conselve.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin', Taj Mahal.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Cosa happy, perché sono felice. Beh, lo si sente dal tono della mia voce, il tono squillante di Evita che vi accoglie a Free Radio con Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. Ben ritrovati al consueto appuntamento del venerdì pomeriggio sera. Siete pronti? Siete pronte per questa così, per questa scalata di successi sino alle ore 19? Siete pronti a rilassarvi, ma anche a divertirvi, magari a scatenarvi con qualche balletto oppure con le vostre ugole, perché sono sicura che tanti dei brani che ho scelto per questo venerdì happy sono brani che conoscete e che canterete o ballerete. Quindi che fare? Orecchie bene aperte, gambe che hanno voglia di scalpitare, oppure semplicemente rilassatevi oggi ad Happy Hour in diretta su

E ritroviamo con piacere il singolo di Mr. Robert Plant, Twin Eyed Palms. Da molto tempo che non la sentivo e quindi ho voluto riproporvela oggi come inizio ad Happy Hour, un singolo che riguarda il progetto solista di Mr. Plant, un progetto che riscosse molto molto successo. Pensate che questa canzone, lo dice anche il titolo, fu ispirata da una via costeggiata da palme, da tante palme, a Los Angeles in California.

In No Doubt ad Happy Hour con la cover bellissima di It's My Life dei grandissimi Talk Talk. Possiamo definirla una reinterpretazione ben riuscita, siete d'accordo? Azzeccata direi, era il 2003 e questa performance tra l'altro vedi per così, per anche per estetica, perché il gruppo dei No Doubt è un gruppo molto carismatico, ma anche proprio per grinta, per sonorità e per stile, ricevette molti moltissimi premi e nomination.

La band capitanata da Tom Smith, gli Editors, qualche settimana fa ha sfornato il suo ultimo disco Surface Echo e Sound, e Calling It, il brano di promozione di questo loro nuovo capitolo, mentre si stanno preparando per il nuovo tour, il tour del 2027, e faranno una capatina anche per l'Europa ed il Regno Unito, e li potremo vedere in Italia il prossimo febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano, mentre giungono i saluti di Franz, Norbert, i saluti di Matteo e di tutti gli affezionati di Happy Hour.

Eh sì, sempre bello sentire la voce di Chester Bennington. In Linkin Park arrivano a Happy Hour con Iridescent, da un significato molto emotivo e simbolico che è quello della rinascita interiore. Iridescente, infatti, significa iridescent, significa iridescente. Ed è una metafora che rappresenta la speranza e la bellezza che talvolta rimangono nascoste all'interno di noi altri proprio nei momenti più bui. Però dobbiamo far riflettere questa luce che abbiamo dentro. Quando il buio svanisce, dobbiamo trovare la forza di rinascere.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

90 usciva Shock to the System di Billy Idol per l'album Cyberpunk, quando il biondo Billy Idol, dall'animo ribelle come tutti i punk, insomma, inveiva contro il sistema, contro le regole, il potere, insomma. Però poco importa per noi cosa passasse per la sua testa, tra l'altro con la cresta, per far rima. Ciò che importa è che oggi Shock to the System rimane uno dei brani bomba più riusciti da lui di sempre.

punta allo storico Policy of Two, che affronta un tema molto particolare e delicato. Parla delle conseguenze difficili e a volte anche che fanno male, dolorose, dell'essere sempre completamente onesti, brave persone. Talvolta i piccoli segreti o le bugie sono un male che serve, tra virgolette, necessario per evitare catastrofi nei rapporti, per esempio nascondere qualcosa per proteggere qualcuno, oppure una situazione spesso che dobbiamo, insomma, salvare. L'essere troppo rigidamente onesti spesso però non è la soluzione convenzionale. Ce lo dicono i Depeche Mode e magari anche i Foo Fighters ne sono d'accordo.

0: Documentario degli Oasis, Oasis Don't Look Back in Anger, presentato in anteprima fuori concorso anche all'83esima mostra del cinema di Venezia. Non so se vi è capitato appunto di vedere i fratelli Gallagher presenti al festival. Il film ha riscosso sin da subito un enorme successo tra critica e fan, anche perché verte non solo sulla storia e la carriera musicale degli Oasis, ma anche sulla loro riconciliazione dopo 16 lunghi anni di separazione e litigi.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Vieni a trovarci ad Happy Hour anche lui, Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, che qui ha veramente dato sfogo alla sua chitarra con questa grinta rock and roll. Il titolo di questo brano travolgente è Heavy News, uno dei brani inseriti nel nuovissimo album, nuovissimo ormai è uscito già da un anno, però comunque l'ultimo album di Richard Ashcroft intitolato Love and You, ti amo.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

E tornano i Nickelback con Bone for the Crow. Dopo 4 anni di fermo, dopo 4 anni di silenzio, ripropongono le loro sonorità belle decise, belle toste, sempre con questi testi profondi, sempre con riflessioni varie di genere e con la loro immancabile voglia di riscatto, di resa dei conti che li ha sempre contraddistinti, il mood stesso tale quale quello degli anni 90 sino ad oggi.

E ad Happy Hour si presentano anche i due ex Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles. E ci presenta il progetto The Boys of Dungeon Lane con questo brano orecchiabilissimo, Home to Us, che vuol dire casa per noi. E la casa per voi oggi qual è? Happy Hour, anzi la casa è Free Radio che vi presenta l'Happy Hour.

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio, eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

365, loro sono gli Shinedown, un gruppo alternative rock, hard rock e anche post grunge, che è nato a Nashville, Stati Uniti, agli inizi degli anni 2000. Mi piace molto molto e ve lo propongo perché le loro sonorità rock classico e di southern rock, ovvero il tipico rock anni 60 del sud degli Stati Uniti, si è ispirato a delle leggende che io amo e che amano anche loro, i Lynyrd Skynyrd di Pantera. Aggiungiamo il grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden. Insomma, un'eccellente fusione di generi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

of Terry Fox, un singolo di Bryan Adams uscito da poco, ed è un tributo iconico all'atleta canadese Terry Fox, che nel 1900

Turbulence è il titolo di questo brano di Pink. Turbulenze anche nella vita reale di lei, di Pink, che ultimamente è stata presa sotto mira soprattutto sui social per alcune dichiarazioni, per alcune controversie nei confronti di un rapper, un certo Macklemore, per via di questioni politiche, insomma, lasciamo stare. Poi altre turbulenze l'hanno colpita, queste purtroppo per via della salute. Lei che ama esibirsi facendo questi voli, queste acrobazie in aria, sta tenendo però il fisico sotto controllo perché ha avuto qualche problema, insomma, all'articolazione, quindi si sta prendendo cura di se stessa per tornare a svolazzare.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

I Queen of the Stone Age, capitanati da Josh Hume, che ho scoperto si dica Hume, io dicevo Home, arrivano ad Happy Hour con questa dolcissima Easy Street, strada facile, una strada che parla dell'accettazione della vita e della stanchezza di chi ha vissuto magari abbastanza difficoltà e ha voglia di riderci su. Infatti, nonostante i toni nostalgici, è comunque una canzone comica ed ironica, e vi invito a guardare il video di questo brano perché è divertentissimo.

sì, Mr. Lenny Kravitz, qua proprio sui titoli di coda quasi si presenta con Low. Ormai alla veneranda età di 62 anni, che ci volete fare? Che ci volete fare? Resta comunque un gran figo, ha degli addominali pazzeschi, invidiabili, si mantiene in forma come, non so, guardate, è un caso da studiare. Si allena, mangia bene, è vegano, mi sembra che sia vegano, si diverte, canta, suona la sua musica, insomma sta veramente molto bene.